Ricevi salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Ricevi salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.